0: Com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Buona estate da Radio Città Fujiko.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko 103.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One, ha annunciato che con l'Iran ci sarebbe un accordo su Hormuz e che ci sarà anche un patto sulla denuclearizzazione. Sono in corso discussioni con Teheran e le negoziazioni dovrebbero iniziare questo pomeriggio, ha aggiunto. Nel frattempo è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non hanno riportato danni.
1: Un ragazzo di 19 anni di origine straniera residente in provincia di Piacenza è morto ieri sera all'ospedale maggiore di Cremona. Il giovane era stato colto da un malore mentre lavorava alla raccolta dei pomodori nella campagna di Stagno Lombardo. Nel pomeriggio i colleghi che stavano lavorando con lui avevano richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Cremona in codice rosso con l'elisoccorso.
2: Incidente sulla Terni-Rieti, sono 6 le persone morte e 34 i feriti. Avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, lo schianto ha coinvolto un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il camper potrebbe aver invaso la corsia opposta dove viaggiava l'autobus. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 ricoverati in condizioni critiche.
1: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa, una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo, che ha determinato 2 reazioni del PD. I riformisti dicono che a queste condizioni non ci può essere una alleanza. La segreteria Schlein, tramite Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve fare il programma e poi le primarie, cioè l'opposto di quello che dice Conte.
2: Un attacco di droni contro un villaggio nello stato del Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone e ne ha ferite diverse altre. Lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido, i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawiya, mentre i civili si erano riuniti per assistere alle udienze su una serie di casi e controversie locali.
1: Una scossa di terremoto del 5.2% è stata registrata questa notte in Egitto, nell'ovest della penisola del Sinai. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità, epicentro a 40 km da Suez. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche al Cairo, secondo i media locali.
2: Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha fatto un passo indietro a luglio. Aveva annunciato che non ci sarebbero state più elezioni per evitare che i suoi avversari tentassero di conquistare il governo. Ora rettifica: ci sarà una riforma costituzionale che permetterà elezioni con sovranità, ma che vieterà di candidarsi agli oppositori privati della nazionalità o accusati di tradimento. Non avranno spazio i terroristi e i golpisti, ha dichiarato il capo di Stato, sostenendo che le nuove norme serviranno a rafforzare la pace con le leggi a evitare nuovi conflitti. I governi di Stati Uniti, Costa Rica, Panama e Guatemala hanno subito reagito e l'Organizzazione degli Stati Americani ha convocato una riunione straordinaria dei ministri degli esteri per il 5 agosto.
1: 6:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

Popolare Network.

0: I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprendono oggi, a dirlo Donald Trump dopo aver rinunciato al massiccio attacco su Teheran, a patto che si arrivi alla totale apertura dello stretto. Oggi lo sciopero dell'Ilva, tutti gli impianti del gruppo a rischio dopo che il Tribunale di Milano ha decretato la chiusura dell'area a caldo di Taranto e dopo che il governo ha detto ai sindacati non abbiamo alcun piano di intervento. Conte mette una mina nel campo largo, la politica estera la decide chi vince le primarie, dice Conte, aggiungendo basta armi all'Ucraina e accogliamo l'invito di Putin a trattare. La risposta del PD, prima il programma e poi le primarie. Crisi di Ceuta, domani il tavolo del Consiglio europeo. L'Italia proporrà di estendere il modello Albania con hub negli stati africani, finanziati con fondi UE. La strumentalizzazione delle destre europee continua, intanto sale a 72 il numero di persone morte nell'attraversare a nuoto il confine. Le 7.32, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente. Intanto è stata segnalata un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. A dare l'allarme è stato il comandante della nave, che ha riferito che l'imbarcazione e l'equipaggio non riportano danni. Il servizio di Farian Sabahi.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi. Ha deciso di sospendere nuovi attacchi per cercare un accordo. A bordo dell'Air Force One, Trump ha detto ai giornalisti, ovviamente gli iraniani non vogliono essere attaccati, conoscevano la portata dell'attacco perché lo hanno visto prendere forma. Ora stiamo dialogando con loro nell'ambito di un negoziato che inizierà lunedì pomeriggio, ma Trump non ha fornito dettagli sulla sede dei colloqui e nemmeno sui partecipanti. Sabato Trump aveva fatto marcia indietro rispetto alla minaccia di un massiccio attacco contro l'Iran, attacco che a suo dire sarebbe stato il più imponente dalla seconda guerra mondiale. Aveva osservato che vi erano i presupposti per un accordo sullo stretto di Hormuz e poi un altro sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell'Iran. Domenica Trump ha riferito che sia l'Iran sia i partner statunitensi, Arabia Saudita, Emirati e Qatar gli avevano chiesto di rinunciare agli attacchi. Poi ha ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato il più grande attacco dalla seconda guerra mondiale. Ci vorrebbero moltissimi anni per ricostruire tutto, ammesso sia possibile. Non credo nemmeno che sarebbe ricostruibile, ha affermato il presidente americano, aggiungendo che anche il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, si era espresso contro gli attacchi, mettendo in guardia da possibili conseguenze impreviste. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Oggi ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva in Italia, proclamati dai sindacati confederali dopo che il governo ha deciso di non intervenire a Taranto. Una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto, mettendo a rischio tutta la produzione dell'acciaio in Italia. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: È giunto il tempo di prendere delle decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo in cui vengano garantiti tutti i diritti costituzionali, dal lavoro all'ambiente alla salute, senza che alcuni di essi vengano esclusi a discapito di altri. Cercano di essere più unità di possibile i sindacati nell'annunciare lo sciopero di oggi. Capiscono che si è ormai al punto di boa e più che mai oggi la città di Taranto è spaccata. Gli attivisti che da quasi 20 anni si battono affinché la salute dei cittadini e degli operai non venga sacrificata sull'altare del profitto hanno finalmente ottenuto un provvedimento difficile da girare, il primo decreto salva Taranto, lo hanno battezzato, dopo tanti decreti salva Ilva. La fabbrica che inquina, provoca tumori e miete vittime dentro e fuori le mura deve chiudere, ha decretato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini che accusa di miopia i sindacati. La crisi dell'ex Ilva si è determinata per la mancanza di scelte coraggiose di tutti i governi che si sono succeduti nel corso degli anni, nessuno escluso, ribattono compatti FIOM, FIM, WILM e USB, che avvertono le responsabilità non possono ricadere sui lavoratori. Mezz'ora fa è iniziata l'assemblea presso l'area antistante il consiglio di fabbrica che dà il via alle 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. All'ordine del giorno le rivendicazioni, misure straordinarie a tutela dell'occupazione e continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, un unico soggetto per i sindacati, in grado di garantire una reale transizione ecologica e sociale del gruppo ex Ilva. Questo diranno domani anche il Ministero delle Imprese del Made in Italy nell'incontro previsto alle 10 per elaborare un piano straordinario. Mentre non solo l'indiano Jindal ma anche l'italiano Arvedi ora si dice interessato, nonostante l'imminente possibile chiusura dell'area a caldo, all'acquisizione dell'intero gruppo Ilva.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Mi ha raggiunta in studio Luigi Ambrosio.
3: Sì, buongiorno Valeria. Al di là del merito delle parole di Conte, che accolgono pienamente le tesi russe, Putin vuole trattare, bisogna ascoltarlo. In Ucraina ci sono troppe armi anche in mano a gruppi di estrema destra e al contrabbando. Dell'uscita del presidente dei 5 Stelle sorprendono la tempistica e lo strappo col Partito Democratico. Per quanto riguarda i tempi, Conte ha parlato dopo la presa di posizione di Beppe Grillo. Il fondatore era tornato la settimana scorsa con un post in cui ha accusato i 5 Stelle di avere tradito gli ideali di una volta. Una presa di posizione che è stata interpretata come la sponsorizzazione degli avversari interni di Conte, se non addirittura di schierarsi il nascente nuovo movimento di Alessandro Di Battista. L'ex fan prodigio grillino è apertamente dalla parte della Russia e per molti elettori pentastellati è un richiamo. Lo strappo col PD invece, il partito guidato da Elly Schlein ha ufficialmente una posizione pro-Ucraina, anche se non mancano i distinguo al suo interno, e non può certo accettare le parole di ieri di Conte senza smentire se stesso. Soprattutto non può lasciare che sia il leader di un partito che ha la metà dei voti a dettare la linea. La risposta del Nazareno è stata affidata, come dicevi, a Igor Taruffi, prima il programma, poi le primarie. Perché Conte si è spinto così avanti? Sicuramente in parte ci crede. Forse la pressione del non ancora sceso in campo di Battista rischia di fare al centro-sinistra l'effetto destabilizzante che Vannacci sta facendo al centro-destra. E mentre i missili balistici russi uccidono civili in Ucraina per mancanza di intercettori, da destra hanno gioco facile a dire i nostri avversari hanno posizioni inconciliabili sulla politica estera. Per il campo largo, un problema in più.
0: Grazie Luigi. E ieri la Marina Militare Italiana ha fermato una nave russa appartenente alla flotta ombra del Cremlino al largo di Pantelleria. I militari hanno effettuato un controllo sulla petroliera Topa IO sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea per verificarne la nazionalità. La Topa IO naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Nonostante questo, la crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa e continua a esserlo. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni dei paesi membri, convocato proprio sui fatti di Ceuta. L'Italia, con il ministro Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Il servizio da Bruxelles.
4: La settimana a Bruxelles ricomincia dal punto in cui si era interrotta la scorsa, cioè dal caos politico emerso tra i paesi europei con la crisi di Ceuta di venerdì, nonostante la sua risoluzione in poco più di un giorno. Le 27 capitali si stanno preparando al momento della verità e verosimilmente di scontro alla riunione straordinaria dei ministri degli interni, convocata d'emergenza per domani dalla presidenza di turno irlandese del Consiglio, dopo che i leader delle istituzioni UE avevano ricevuto sabato due diverse lettere. Una dal premier spagnolo Sanchez, l'altra da 22 governi cappeggiati da Meloni e la danese Frederiksen, ma senza la Francia di Macron, per chiedere un momento di confronto su quanto successo. Il clima è pesante, con l'asse Italia-Danimarca che vuole soluzioni europee per riprendere il controllo delle frontiere, anche se erano stati i primi a negare a Madrid la solidarietà prevista dal nuovo patto migrazione-asilo. Il premier spagnolo che ha puntato il dito contro pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici alla base della reazione, e il Partito Socialista Europeo, di cui Sanchez fa parte, che ha denunciato operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. L'Italia dovrebbe presentare una proposta per creare hub per il rimpatrio di persone migranti, finanziati con fondi UE e localizzati quasi tutti in Africa, ma anche in altri paesi terzi. Un sistema presentato come un'estensione del modello Albania, ma che è già valutato da molti paesi, tutti firmatari della lettera Meloni-Frederiksen, all'interno del quadro del nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Intanto la situazione nell'Exave è tornata quasi alla normalità e la città sembra più sotto controllo. Il numero delle persone morte nel tentativo di passare a nuoto il confine tra Marocco e Spagna è salito a 72. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: A 4 giorni dalla crisi umanitaria che ha investito Ceuta, la città si è svegliata completamente differente. Dalle spiagge sono spariti i salvagenti e le ruote usate dai migranti per attraversare il mare. Sono ancora diverse centinaia, però, i migranti rimasti a Ceuta. Il numero preciso non è stato ancora calcolato dalle autorità spagnole, che hanno iniziato a distribuire pasti e acqua ai gruppi che si sono raccolti nei parchi della città vicino al centro per stranieri, che però è già al doppio della sua capacità di accoglienza. E molti accettano di essere caricati sui camion dell'esercito per essere riaccompagnati alla frontiera. Dall'altro lato, in Marocco, invece, sono sempre di più i familiari che cercano i loro parenti, di cui non sanno nulla da giorni. Nonostante le testimonianze sulla complicità delle autorità marocchine, il governo di Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco. Sia il Partito Popolare sia l'estrema destra di Vox, il cui leader Santiago Abascal è stato ieri a Ceuta, accusano Sanchez proprio di aver permesso quella che considerano una vera e propria invasione del territorio spagnolo. La politica di collaborazione con il Marocco è finita, dicono, e per Vox bisogna anche chiudere le frontiere e militarizzare sia Ceuta che Melilla. Ma Sanchez viene attaccato anche per la sua politica di apertura verso i migranti e di essere rimasto senza nessun appoggio anche a livello europeo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: L'avete sentito, il presidente Pedro Sanchez non ha mai accusato direttamente il Marocco di quanto accaduto a Ceuta. Il rapporto tra i due paesi però non è nuovo alle crisi ed è già successo che le persone migranti venissero utilizzate come elemento di pressione da parte di Rabat. Matteo Garavoglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
6: È una crisi assolutamente geopolitica di alleanze internazionali tra il Regno del Marocco e il suo vicino geografico più vicino in Europa, che è la Spagna, legato alla regione del Sahara occidentale contesa. E ogni volta che assistiamo a un episodio legato a questa vicenda, il Marocco tende a mettere una pressione soprattutto sulla Spagna. In questo caso si tratta di una visita di Stato che il premier spagnolo effettuato in Algeria il 20 luglio scorso, legata ad accordi energetici, ma bisogna ricordare anche che l'Algeria, insomma, è l'alleato più evidente e ospita all'interno del proprio territorio, insomma, i quadri del fronte polisario.
7: Un'altra cosa di cui si sta sempre più parlando in queste ore è anche il ruolo di Stati Uniti e Israele.
6: Il Marocco negli ultimi anni è stato il primo paese in Nord Africa a normalizzare i rapporti con Israele, dal 2020, in cambio proprio del riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, e questo è stato guidato durante la prima presidenza di Donald Trump. E bisogna anche ricordare che recentemente Mohammed VI, il re, ha inaugurato un'autostrada che collega il Sahara occidentale al Marocco e l'ha dedicata proprio a Donald Trump. Ovviamente non possiamo avere una conferma dell'accordo Israele, Stati Uniti e Marocco per mettere ancora di più la pressione sulla Spagna rispetto anche alla presa di posizione fortissima del premier spagnolo nei confronti di Donald Trump e di Israele dopo il 7 ottobre. Una teoria che regge da un punto di vista di analisi.
0: Proseguono gli incendi nello stato di Washington, negli Stati Uniti. I roghi hanno devastato oltre 100.000 ettari di terreno e hanno costretto all'evacuazione numerose comunità. Il servizio da New York.
8: Oltre 600 edifici danneggiati, migliaia di ettari già andati in fumo, interi quartieri evacuati. È il bilancio ancora provvisorio dei vasti incendi che stanno colpendo l'area di Spokane, nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Le autorità parlano di almeno 3 distinti fronti di fuoco alimentati da vento e alte temperature. Non è ancora chiaro quante delle oltre 600 strutture colpite siano abitazioni, scuole o attività commerciali, ma i vigili del fuoco continuano a valutare i danni. Zone evacuate restano interdette ai residenti. Sui social media continuano a circolare immagini di impianti sportivi e interi quartieri avvolti dalle fiamme. Una donna che viveva nella stessa casa da oltre 20 anni ha raccontato all'emittente locale KHQ di aver perso tutto, compresi i ricordi dell'infanzia dei propri figli. Sul posto sono arrivati anche team specializzati nella gestione dei grandi incendi boschivi e le operazioni di spegnimento stanno continuando senza sosta nonostante le difficoltà. È l'ennesima estate segnata da roghi devastanti nell'ovest americano, dove il caldo estremo è sopra le medie e la siccità continuano ad aumentare intensità e frequenza degli incendi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Per la destra al governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri, nel giorno dell'anniversario, la presidente del Consiglio Meloni ancora una volta si è limitata a parlare di terrorismo. Per il presidente del Senato La Russa, la responsabilità fascista è solo la verità giudiziaria. Walter Verini, senatore del Partito Democratico.
9: Questa destra, io dico purtroppo perché ci avrebbe guadagnato il paese, ma da un lato non ha mai voluto, saputo fare i conti con la propria storia. La sua è una storia nera, è la storia di chi è stata dalla parte sbagliata, la parte del nazismo, la parte del fascismo e la parte di chi non ha firmato la Costituzione. Parlo degli eredi naturalmente di questa destra di oggi e anche negli anni 70 padri, gli zii di questa destra, alcuni almeno, sono stati protagonisti di stragi, di attentati nei confronti della democrazia. Il secondo grave errore che fa questa destra è quella che per queste ragioni, quindi non solo non riconosce quel filo nero che ha attraversato l'Italia dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus, alla strage di Brescia, alla strage di Bologna del 2 agosto, allora questo filo nero che lei non lo riconosce e vorrebbe quasi riscrivere la storia di questo paese. Questo non è consentito dalla verità giudiziaria perché ci sono sentenze definitive.
0: È tutto per questa edizione a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30. Una buona continuazione d'ascolto.
10: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno alle 8.30, le notizie di Radio Popolare.
1: Oggi ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva in Italia. Li hanno proclamati i sindacati confederali perché la produzione dell'acciaio è a rischio. La scorsa settimana un incontro governo sindacati non è servito a nulla. Il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area a caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia potrebbe saltare.
0: I negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One. Secondo Trump le discussioni inizieranno già nella giornata di oggi. Ho accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare, ha spiegato il presidente.
1: Un attacco di droni contro un villaggio nel Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 35 persone, ne ha ferite diverse altre, lo riferisce un'organizzazione per i diritti umani che accusa l'esercito di aver condotto l'attacco. L'ONG Emergency Lawyers, che ha documentato gli abusi commessi durante i 3 anni di guerra tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido e i paramilitari, ha affermato che l'attacco ha colpito un tribunale nel villaggio di Gar al-Zawaia mentre i civili erano riuniti per delle udienze.
0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono state evacuate nello stato di Washington e nell'Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati da siccità e forti venti. 3 grandi roghi si sono sviluppati intorno a Spokane. Gli edifici minacciati dagli incendi sono più di 5.000 e la corrente è interrotta in oltre 13.000 case.
1: Durante la notte si è verificata un'esplosione in un androne di un palazzo di Roma. Il portone di ingresso è stato divelto, finestre in frantumi, crollo di un controsoffitto. Questi i danni. Ma non c'è nessun ferito. L'edificio, che si trova nella periferia della capitale, è stato evacuato. Le indagini sono in corso, tra le ipotesi c'è quella di una bomba carta.
0: Le più di 60.000 persone entrate a Ceuta tra giovedì e venerdì sono quasi tutte rientrate in Marocco. Il numero delle persone morte mentre cercavano di attraversare il confine e arrivare in territorio spagnolo a nuoto è salito a 72. È previsto per domani un tavolo del Consiglio europeo a cui parteciperanno i ministri degli interni dei paesi membri. L'Italia, con il ministro Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa.
1: Oggi 25 città italiane sono classificate con bollino rosso per le elevate temperature con punti di 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Il caldo e l'afa non si allenteranno almeno per un'altra settimana.
0: Le 8.33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Vedi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con tanti contributi. Alla conduzione oggi ci sono io, Antonella Cortese, e insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Benvenuti a Liberi Dentro.
1: Oggi la puntata è dedicata al mondo femminile, alle donne. Oggi però il focus in realtà è sulle donne in carcere. Partiamo da un articolo di Parma Today che ci racconta di una commissione, di una delegazione precisamente delle consigliere regionali del Partito Democratico che insieme all'assessora regionale Allegni sono state promotrici di una visita istituzionale alle strutture detentive di Reggio Emilia, Modena e Bologna. E iniziamo proprio con questo articolo e con queste informazioni la nostra rassegna stampa. La delegazione ovviamente ha trovato delle carceri poco adatte alle donne, anche perché, come sappiamo, sono state costruite e realizzate proprio a misura d'uomo. Non a caso la percentuale di donne in carcere è più bassa da sempre, diciamo che oggi ci assistiamo al 4,4% della popolazione detenuta, è un dato sostanzialmente stabile negli ultimi decenni. A questi numeri, diciamo, parliamo di 2804 donne al 31 marzo 2026, si aggiungono 22 ragazze detenute nelle carceri minorili, pari al 4% del totale delle presenze degli istituti minorili. E però per tornare alla visita che è stata fatta appunto dalla delegazione, hanno trovato una grande voglia di comunicare da parte delle donne detenute, di comunicare anche i miglioramenti e anche diciamo i piccoli passi intrapresi all'interno degli istituti penitenziari. E, certo, ci sono anche delle grandi difficoltà, le criticità sono state rilevate, tra le tante ci sono anche un po' i problemi di numeri bassi di offerta diciamo didattica o laboratoriale e anche il numero basso delle persone a cui è permesso di partecipare. Ecco, il problema forse è un po' questo, Ilaria, che spesso le donne hanno voglia di fare tanto, ma poi l'offerta non è proprio, diciamo, adeguata.
2: Sì, Antonella, dici bene perché è anche il numero minore di donne detenute rispetto a uomini detenuti che comporta questo limite all'accesso ad alcune attività e quindi un isolamento nell'isolamento. E, continuando a parlare di questioni che riguardano specificamente la detenzione femminile, un altro nodo è la questione dei figli, ovvero capita purtroppo ancora troppo spesso che alcuni bambini si trovino in carcere insieme alle madri e leggendo appunto dal rapporto di Antigone, l'ultimo tutto chiuso, si legge che sono 26 ad oggi i bambini nelle carceri italiane con le loro 22 madri detenute, 11 delle quali straniere, e al 30 aprile 2025 l'associazione nel suo dossier rileva che erano invece 11 i bambini che vivevano in carcere con le loro 11 madri detenute. Perciò è un numero in aumento che in qualche modo con l'emanazione del decreto sicurezza si è andato a cancellare l'obbligo del rinvio all'esecuzione della pena per donne incinte o con prole inferiori a un anno di età. Quindi in qualche modo con il decreto sicurezza è stato fatto un passo indietro rispetto ai miglioramenti registrati negli ultimi anni. Ed è una questione La presenza di bambini nelle carceri che è stata trattata anche in altri articoli. Leggiamo per esempio quello di Ilaria Dioguardi che intitola Apri, è questa la prima parola che dicono i bambini in cella con le madri dopo mamma. In questo articolo si riportano i temi di una giornata in cui c'è stato proprio un focus dal titolo Bambini in carcere verso un sistema di tutela integrato che si è svolto presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNEL, a Roma, promossa dal Segretariato Permanente per l'Inclusione Economica, Sociale e Lavorativa delle Persone Private della Libertà Personale da UNICEF, Italia. E tra le varie questioni si è trattato anche della cosiddetta sindrome della prigionia, che appunto i bambini crescendo in un luogo privato della libertà subiscono. E di fatto si tratta di uno stress cronico e di una difficoltà poi nell'interazione anche sociale dei bambini. Si parla addirittura di inappetenza, di difficoltà di sonno, di irrequietezza, lentezza nella motoria sono i sintomi principali. E si legge: dove c'è una donna detenuta madre di un minore, il principio dell'educazione e della rieducazione del condannato deve essere letto alla luce della tutela dell'infanzia. Abbiamo l'interesse superiore del minore, ma va posto in bilanciamento con la difesa sociale. Questo è una dichiarazione di Antonio Mazzarotto, dirigente della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio, che porta avanti la necessità di potenziare le misure alternative in strutture che permettano di non recidere il legame con entrambi i genitori. Ma di tutte queste questioni che sono estremamente complesse continueremo a parlarne, Antonella, in altri momenti, continuando però oggi a parlare di detenzione femminile e delle sue specificità, lasciando la parola a Federica Valerio e Giulia Ribaudo di Associazione Closer, un'associazione che lavora all'interno del carcere della Giudecca, uno dei tre carceri prettamente femminili, che ci raccontano i paradossi della carcerazione femminile, ma anche della questione relativa alla cura della propria persona.
0: C'è una particolarità nella detenzione femminile, che è quella che è stata anche approfondita, per esempio, da Susanna Ronconi rispetto al concetto di doppia pena. Quindi, da una parte, tu vieni punita, per aver tradito, tra virgolette, il patto sociale, ma allo stesso tempo vieni punita anche perché hai tradito il tuo ruolo di donna, il tuo ruolo sociale, quello che è concepito come ruolo sociale di donna. E che è anche molto legato alla dimensione domestica, familiare. E non a caso le carceri femminili erano gestite dalle suore fino a non tantissimo tempo fa. Quindi ci sono delle particolarità, e anche il fatto che esistano degli istituti, gli ICAM, che prevedono la possibilità di ospitare detenute madri con figli. È una profonda differenza rispetto al maschile, e con questo non è assolutamente proprio il nostro obiettivo né intenzione quello di delegittimare l'importanza anche della paternità, cioè non è un discorso che funziona per esclusione, diciamo, delle istanze e delle problematiche più specifiche magari della detenzione maschile. Ma come, appunto, per fare sempre il parallelismo col fuori, come fuori viviamo in una situazione di profonda disparità, questo non può non riflettersi dentro, soprattutto in un'istituzione totale che è pensata per gli uomini. Quindi mi viene da dire che è quasi inevitabile che ci siano delle differenze anche proprio nella modalità di gestione anche della pena in qualche modo, oltre al fatto che Mi ricollego a quello che stava dicendo poco fa Giulia, una cosa che si capisce proprio entrando sono i background anche che caratterizzano la maggior parte delle donne detenute, che sono molto simili al maschile per certi versi, ma al maschile manca tutta quella componente di vittimizzazione. Quindi tantissime donne, anche donne che abbiamo conosciuto, che conosciamo quotidianamente in Giudecca, sono donne che hanno vissuto nella loro vita esperienze di violenza, di genere, violenza domestica, anche molto, molto importanti e addirittura in tanti casi l'azione criminale, diciamo, è una forma di emancipazione rispetto a quelle di dinamiche di violenza. Con questo ovviamente non è che si vuole togliere responsabilità, non è una scusa, non so se mi spiego, però non può non essere tenuta in considerazione. Non lo dico io, non lo dice Giulia, lo dice la Carta di Bangkok, per cui insomma, ci sono proprio delle situazioni che saltano all'occhio e che personalmente, ma ne abbiamo parlato in diverse occasioni, a me hanno fatto molto riflettere, cioè di come si è arrivate anche a, per esempio, percepire il carcere in tante situazioni come uno spazio di libertà, perché una relazione abusante può essere, diciamo, tanto privativa quanto una prigione. Allo stesso tempo c'è sempre un altro paradosso, e cioè che il funzionamento della violenza di genere non è così diverso da come funziona il carcere, proprio perché l'impronta è profondamente patriarcale.
2: Certo. Non vorrei sembrare troppo sentimentale, ma per esempio l'aspetto di cura, ok, delle donne, a proposito appunto di come percepiscono il loro corpo, eccetera. È un aspetto che, per esempio, in Giudecca, quando noi eravamo entrate, era qualcosa che era particolarmente, come dire, veniva data molta attenzione a questo aspetto. Cioè, la prima amministrazione che abbiamo conosciuto, cioè, come dire, invitava anche le donne a truccarsi, a prendersi cura di sé, e non in un concetto come quello di cui siamo forse abituate noi a no, truccarci per essere diverse da quello che siamo, ad essere più belle, ma il concedere, per esempio, i trucchi lì dentro era semplicemente davvero permettere di farsi qualcosa per se stesse, un piccolo gesto. Che noi potremmo anche in qualche modo contestare, però in realtà in quel contesto credo che fosse che era molto positivo, oppure l'idea che non so, ai colloqui ci si dovesse in qualche modo no, preparare, ma non con l'idea di far vedere che appunto il carcere non si deteriora, ma che appunto sei anche una donna che va oltre a quello stereotipo che proprio Elena Sondino l'altro giorno diceva: da una detenuta ci si aspetta di vederla sciupata, con le salotte addosso. Ecco, in Giudecca io questa cosa l'avevo vista in realtà molto superata, che era comunque un aspetto di cui stare attenti, perché appunto poi poteva sfociare in una troppa volontà di esibizione, di anche poi far vedere le diverse opportunità che hanno le donne anche economicamente, di quello che possono farsi arrivare, eccetera. Però anche quelle in realtà erano uno strumento poi che diventava anche in realtà di coesione, perché ci si scambiava le cose, il rossetto la poteva usare una, però a un certo punto lo prestava anche a qualcun'altra. Quindi tutta questa cosa qua, presa molto con le pinze, però era come dire, un tentativo di dire: dobbiamo prenderci cura di noi stesse. Anche gli specchi, per esempio, cioè adesso non lo so in Giudecca come vengano gestiti, però per esempio all'epoca era un qualcosa che veniva messa a disposizione. Ecco, quello che manca rispetto alla cura del corpo femminile
3: è una consapevolezza della propria sessualità, della propria, cioè che non è soltanto una cura del fatto che non ci siano i bidet, cosa comunque molto fondamentale, ma una cura anche al proprio piacere, al piacere di sentirsi belle, che è poi un piacere che si ripercuote nella propria autostima di quello che il proprio corpo può comunicare. E appunto, visto come ha detto Federica, tutte provengono da un contesto di violenza in cui il corpo ha giocato un ruolo molto fondamentale anche nel poterlo utilizzare anche a loro, diciamo,

0: donne.
1: Ringraziamo Giulia Ribaudo e continuiamo a parlare di cura della persona e finiamo in bellezza con una replica di un contenuto che ha creato una make-up artist del teatro dell'Argine che si chiama Francesca Bagnara e che dà dei consigli alle donne per potersi truccare, tant'è che la rubrica si chiama Liberamente Truccate.

benvenuti a questa prima puntata di questa rubrica intitolata Liberamente Truccate. Io sono Francesca, sono del Teatro dell'Argine e sono una make-up artist, solo perché sarei qui. Scusate, sono un po' emozionata perché per me questa è la prima volta, quindi se per caso sbaglio chiedo venia. Allora, abbiamo pensato di fare questa rubrica per le donne detenute all'interno del carcere. Spesso ho a che fare con persone che mi dicono: ah, ma tanto io non mi trucco, poi però magari noto che hanno il mascara, allora ti trucchi. Quindi a volte truccarsi poco, truccarsi molto appariscente, è bene sapere come farlo, quindi magari dare dei piccoli consigli, o magari siete voi che li date a me, attenzione, perché magari voi mi aiutate anche a migliorare e io magari poi, tipo Dot Des, darò a voi. Oggi partiamo con una cosa molto semplice, ovvero la base trucco. Quindi ciò che ci serve è un fondotinta, un contorno occhi, e pennello spugnetta. Cosa usate voi? Io personalmente quando lavoro uso un semplicissimo pennello, molto semplice, a punta larga, oppure, ce l'ho qua vicino, sentirete il rumore dell'acqua perché la spugnetta va bagnata, una semplicissima, aspetta che qua non si vede, qui sì, una semplicissima spugnetta. Perché bagnata? Perché bagnata dà l'opportunità al prodotto, il fondotinta, di prendere bene e stenderlo adeguatamente. Io a casa lo stendo con la spugnetta, sui set oppure in teatro lo uso con il pennello, mi viene più facile. Bene, quindi incominciamo. Mettiamo innanzitutto un primer, che serve un primer opaco, serve per poter togliere un po' la lucidità della pelle che si ha magari al mattino, e quindi lo massaggio su tutto il volto. Magari una cosa che consiglio, che me lo consiglio un grande attore, massaggiare la faccia e fare tipo smorfie aiuta magari a muovere il viso e attivare quei mille muscolini che abbiamo in volto. Bene, il primer l'abbiamo messo. Quindi andiamo a prendere il nostro prodotto, mi asciugo un attimo le mani, prendo il mio fondotinta, ne metto un po' sulla mano, perfetto, voi potete metterlo anche direttamente sul volto, però io lo metto sulla mano, prendo la mia spugnetta bagnata e strizzata precedentemente e vado a prendere un po' di prodotto, non tantissimo, vedete, perché se metto troppo prodotto poi rischio di metterne in abbondanza e invece il fondotinta e la pelle deve diventare un tutt'uno. Quindi cosa faccio? Prendo la mia spugnetta e vado a picchiettare, vedete come già sembra omogeneo, vado a picchiettare su tutto il volto. Lo faccio anche da questa parte. Cosa che io consiglio sempre anche alle mie ragazze a cui io insegno è, mi raccomando, non dimentichiamo il collo e le orecchie. Picchietto. Picchiettare per quale motivo? Perché il fondotinta si deve schiacciare all'interno della pelle e quindi fare una cosa omogenea insieme al colore della pelle. Ok. Naturalmente lo stacco è un po' più visibile per me perché, essendo leggermente abbronzata,

base omogenea direi fatta, perfetto. Ora, dopo il fondotinta va messo il correttore nelle parti dei punti dove noi ci sentiamo un po' più deboli. Io per esempio, come potete notare, sotto agli occhi ho un po' di borsine qua nell'angolo del naso, leggermente qua nell'angolo dell'occhio, quindi andiamo a

fronte e sul mento. Molto bene. In questo caso invece ho deciso di usare un pennello. Perché il pennello? Perché il pennello, un attimo che adesso li cerco, perché come potete notare sono pieni di pennelli. Quindi vado a cercare un pennello che rispecchia. Allora, in genere io uso un pennello piatto. Diciamo che oggi userò un pennello piatto. Ok. Cosa molto importante, nel momento in cui decidiamo di mettere il contorno occhi e andare nei punti luce, lasciamolo un po' asciugare. Magari nel frattempo possiamo andare a mettere la cipria, io lo sconsiglio, però alcuni lo fanno. Lasciamo un pochino sedimentare il prodotto, perché così nel momento in cui lo stenderò rimarrà di più. I nostri secondi sono passati, quindi andiamo a togliere e fare di questa maschera un po' stile così africana. Andiamo a togliere l'eccesso e andiamo a fare un trucco omogeneo. Incominciamo dal mento. Ecco, abbiamo messo un po' di luce nel mento, togliamo qui sotto al naso, qua sopra. Adesso gli occhi. Per gli occhi sono un po' più particolari. Partiamo dall'esterno, ok? E andiamo verso l'interno. Non vi preoccupate di fare smorfie, perché ormai di smorfie ne faccio. Possiamo andare sopra l'occhio per rendere più omogeneo l'occhio. Ok, lo sfumiamo un po' sotto. Ok, e andiamo anche con l'altra parte. Stessa cosa, verso l'interno. Spalmiamo anche un po'

Se vogliamo, possiamo in alcuni punti critici aiutarci con la nostra spugnettina e andiamo, no? A fare questo percorso. Giusto per rendere tutto omogeneo. Siamo alla fine. Ok, quindi dopo la base io consiglio sempre un po' di cipria, perché siamo un po' lucide, magari opacizziamo, e andiamo a prendere una semplicissima pennello e semplicissima cipria, colorcarne oppure trasparente, e andiamo a picchiettare su tutto il volto. Mettiamo un po' anche nel collo, non dimentichiamoci dove abbiamo messo il fondotinta, naturalmente, nelle orecchie. Ok, poi facciamo giusto un colore di gotine, perché togliamo l'eccesso, giusto un po' di gotine ai lati. E siamo pronti a uscire. Non per forza dobbiamo metterci

0: Allora, io per oggi ho finito. Se per caso avete consigli, richieste, domande, oppure se volete farmi sapere se questa rubrica vi è piaciuta o meno, vi chiedo di scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com. Immagino che la redazione la metta anche qua sotto. E, io vi aspetto, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutte!
1: E siamo giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Federica Valerio, Giulia Ribaudo e Francesca Bagnara per essere state ai nostri microfoni in questa puntata interamente dedicata al femminile. E vi ricordiamo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanto siano realmente usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave. Un assessore ha riferito che secondo le cifre valutate dal Ministero dell'Interno, che non coincidono con altri dati che possano venire da altri ministeri, si parla del rimpatrio di circa 73.000 persone. I dati attuali trasmessi dal Ministero parlano di 3.000 o addirittura 5.000 persone rimaste nelle strade di Ceuta, tra cui 862 minori.
2: Alle 14.30 ci sarà a Bruxelles una riunione degli ambasciatori dei 27 stati dell'Unione Europea. È un passaggio preliminare all'incontro in videoconferenza di domani tra i 22 paesi che chiedono misure urgenti sull'immigrazione. Il governo Meloni rilancia l'idea di costruire nuovi centri di detenzione per migranti sul modello Albania, questa volta in Africa.
1: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa, tra loro c'è anche un minorenne. Sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone.
2: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva, proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla, il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo una sentenza del Tribunale di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo di Taranto accogliendo le istanze ambientali. Senza una riconversione sostenibile dell'area caldo di Taranto, tutta la produzione dell'acciaio in Italia è a rischio.
1: Le forze israeliane sono state accusate di aver sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency, che aggiunge che gli attacchi hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. L'agenzia ha anche segnalato 2 attacchi missilistici israeliani vicino a Nabatieh. Nel frattempo il ministero degli esteri turco ha affermato che i continui e mortali attacchi israeliani contro Gaza dimostrano che Benjamin Netanyahu non ha alcuna intenzione di raggiungere la pace con i palestinesi. Solo nella giornata di ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 19 persone a Gaza, nonostante l'accordo di pace tanto voluto da Donald Trump.
2: Il prezzo del petrolio è in forte calo, il greggio è sceso sotto gli $80, la discesa è stata innescata dalle parole di Trump, che ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Mentre parlava con i giornalisti sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le discussioni inizieranno già oggi. Intanto però Teheran smentisce: non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il ministero degli esteri iraniano.
1: Un 30enne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto e i carabinieri mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
2: Un morto e 2 feriti nel Foggiano, dove un furgone è finito fuori strada per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 89 Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo.
1: È tutto per ora, ci risentiamo con le notizie di Popolare Network con il giornale radio delle 12.30.
0: Popolare Network.

0: stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono stati rimpatriati 73.000 migranti. L'Unione Europea si prepara al tavolo di domani, dove l'Italia proporrà di estendere il modello Albania. Oggi un prevertice a Bruxelles. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva. Le manifestazioni sono in corso dopo la chiusura dell'area caldo di Taranto imposta dalla Procura di Milano. Il governo ha detto ai sindacati: non abbiamo alcun piano di intervento. Iran. Donald Trump sostiene che i negoziati con l'Iran sul nucleare e su Hormuz riprenderanno oggi, ma Teheran smentisce. Il prezzo del petrolio oscilla insieme alle parole di Trump. Israele sgancia bombe al fosforo sul sud del Libano. Domani un nuovo ciclo di negoziati diretti. Intanto Tel Aviv continua a colpire Gaza, nonostante l'accordo del Board of Peace. Le 12.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano usciti da Ceuta. A dirlo è l'amministrazione dell'exclave, dopo che tra giovedì e venerdì migliaia di persone hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna. 72 persone sono morte cercando di attraversare a nuoto. Le cifre fornite dal Ministero dell'Interno parlano del rimpatrio di circa 73.000 persone e di 3.000, ma forse addirittura 5.000 migranti ancora presenti a Ceuta. La crisi migratoria è stata strumentalizzata dalle destre di tutta Europa. Domani i ministri degli interni dei Paesi membri parteciperanno a un tavolo del Consiglio europeo. L'Italia porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, il chiamato modello Albania, finanziati con fondi europei e localizzati in Africa. Oggi i 27 ambasciatori dell'Unione si riuniscono proprio in attesa del tavolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Il primo banco di prova dei rapporti di forza tra i 27 governi UE al vertice di domani tra i ministri degli interni sulla crisi a Ceuta e il caos politico che ne è scaturito si terrà fra pochissime ore, perché per le 14.30 è stata convocata una riunione straordinaria dei 27 ambasciatori UE per preparare proprio l'appuntamento di domani. Non che ci si aspettino sorprese clamorose, a dire il vero, visto che quasi tutte le capitali o sono preoccupate per una situazione che ha mostrato le vulnerabilità della politica migratoria europea e che si potrebbe ripetere alle frontiere dell'Unione, con una risposta che va tutta nella direzione di maggiore chiusura, o hanno apertamente attaccato le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, anche se nulla c'entrano con quanto accaduto a Ceuta. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, anche se non è chiaro con quali soluzioni, visto che hanno ignorato tutto ciò che è già previsto dalla legislazione europea. L'ambasciatore italiano testerà il terreno sui centri di rimpatrio sul continente africano e non solo. Un'impostazione condivisa da un nutrito gruppo di paesi come i nordici, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, chiedendo alla Commissione di sostenere gli sforzi congiunti nello stringere accordi con paesi terzi come previsto dal regolamento rimpatri. Si opporranno Spagna e Francia, che proveranno a portare il dibattito sulla solidarietà da mobilitare nei momenti di crisi, cosa che i centri di rimpatrio non affrontano in alcun modo. Ma è già chiaro che sulla migrazione il cuore politico in Europa batte a destra, a prescindere dal colore dei governi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: In questi giorni si è parlato molto delle ragioni che hanno mosso la crisi di Ceuta. L'utilizzo dei migranti da parte di Rabat come leva per fare pressione politica sulla Spagna è ormai chiaro, ma il movimento di migliaia di persone mette in evidenza il complicato contesto marocchino. Luciano Ardesi è un sociologo e scrittore, esperto di Nord Africa.
2: La lettura dei fatti di Ceuta è molto diversa da questa parte dell'Africa. Innanzitutto l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani ha denunciato fin dal primo giorno il fatto che da una parte i migranti fossero trattati in maniera assolutamente disumana da parte della polizia e dell'esercito spagnolo. Però l'associazione denuncia anche il fatto che la situazione in Marocco e particolarmente dei giovani in Marocco è tragica e soprattutto il governo, la monarchia si rifiutano di prendere in considerazione lo stato di disagio della popolazione giovanile del Marocco. Viene illustrato un mondo che di fatto non corrisponde alla realtà. Da diverso tempo c'è una forte crisi sociale in Marocco, c'è una protesta dei giovani che continua ad essere ignorata, anzi viene semplicemente puramente repressa. Anche per il fatto che il governo, no, e il re non abbia detto una sola parola su quello che è successo a Ceuta dice lunga sul tentativo del governo e della monarchia di spazzare sotto il tappeto quello che non può essere fatto vedere, non può essere neppure pronunciato. C'è un disagio giovanile molto molto forte.
0: È in corso lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'Ilva proclamato dai sindacati confederali. La scorsa settimana un incontro governo-sindacati non è servito a nulla. Il governo non ha un piano per l'Ilva, nemmeno dopo che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Sentiamo gli aggiornamenti da Valentina D'Amico.
3: Dobbiamo conquistarci quello che ci hanno tolto fino ad oggi, dobbiamo portare avanti la nostra piattaforma rivendicativa che mette insieme le prospettive industriali ma soprattutto il futuro di migliaia di lavoratori. Noi non ci fermeremo, continueremo a lottare per un futuro differente da quello che ci hanno prospettato. È il momento che i lavoratori abbiano risposte rispetto a quello che è il proprio futuro lavorativo. Grazie.
4: Sono le parole del segretario regionale della FIOM, Francesco Brigati, che parla davanti all'assemblea di lavoratori convocati da FIM, FIOM e UILM di fronte allo stabilimento tarantino per sollecitare il governo all'adozione di un piano straordinario che salvi posti di lavoro dopo l'ordine della chiusura dell'area a caldo da parte della Corte di Appello di Milano. A rischio anche i lavoratori di Genova e Novi Ligure che lavorano sulle benne prodotte nell'area a caldo della città ionica. Gli operai di Taranto urlano "non siamo contro la città", spostandosi in corteo sulla statale 100 dove hanno bloccato la circolazione. Qualche migliaia secondo i sindacati, non più di 200-300 secondo il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, tra i più determinati a denunciare la stortura delle relazioni tra sicurezza, salute e lavoro dentro e fuori la fabbrica. Questo succede, ammoniscono, quando il sindacato per decenni prende le parti del padrone, abdica il proprio ruolo e perde credibilità. Su un punto sono d'accordo sindacati e attivisti: le responsabilità non devono ricadere sui lavoratori. I confederali chiedono rispetto e un piano di rilancio al governo, che incontreranno domani nella riunione convocata al Mimit, mentre il ministro Urso fa appello per una cordata italiana che salvi il salvabile. Si parla di una nuova gara da 1 miliardo di euro da lanciare a settembre.
0: Questa mattina Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran su Hormuz e sul nucleare riprenderanno. Il presidente USA si è sbilanciato dicendo che le discussioni inizieranno già oggi. Nel frattempo le sue parole hanno innescato il calo del prezzo del petrolio con il greggio sotto gli $80. Intanto però Teheran ha già smentito Trump, un copione che si è già ripetuto più volte. Il servizio di Farian Sabai.
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto "negoziamo con Teheran" e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto "i negoziati vanno bene", mercoledì "sto perdendo la pazienza", giovedì "forse attacchiamo l'Iran" e il prezzo del petrolio sale, venerdì "distruggeremo l'Iran", sabato "li faremo a pezzi" e ieri domenica Trump ha detto "non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran" e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Alla vigilia del nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele, in programma da domani a giovedì a Roma sotto la mediazione statunitense, le forze israeliane hanno sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano. A riferirlo è l'agenzia stampa libanese National News Agency. Gli attacchi, secondo l'agenzia, hanno provocato lo scoppio di vasti incendi. Intanto venerdì il Board of Peace e Trump hanno annunciato un accordo per attuare la fase successiva del cessate il fuoco a Gaza. Secondo il board, Hamas avrebbe accettato una tabella di marcia dettagliata che include la deposizione delle armi. Israele non ha mai commentato l'accordo e non ha nemmeno mai smesso di colpire Gaza. Solo nella giornata di ieri i raid di Tel Aviv hanno ucciso nella striscia almeno 19 persone. La situazione umanitaria a Gaza poi è sempre più drammatica e le attuali temperature non fanno che peggiorare le condizioni della popolazione. Ascoltiamo la testimonianza di Sami, cooperante palestinese che si trova nella striscia.
6: Non ci basta praticamente la distruzione, tutto quanto, c'è anche questo, un altro nemico al popolo palestinese, perché è il caldo, sono quasi sempre dal primo luglio fino ad oggi, è stato caldissimo praticamente, perché sono i mesi più caldi dell'anno per noi, arrivano più di 40 gradi, e per questo praticamente con questo caldo si diffonde la malattia di pelle, tutto quanto, per la mancanza di igiene personale, perché non c'entra l'acqua, che c'è poca acqua praticamente, c'è la media da 2 a 4 litri di acqua al giorno per un cittadino, per questo è difficile fare i bagni e tutto quanto, perché questo, con questo 4 litri deve bere, lavare i vestiti, fare l'igiene personale, tutto quanto, è una situazione sempre drammatica.
0: 12 migranti in arrivo dalla Tunisia sono stati soccorsi tra Lampione e Lampedusa. Tra loro c'è anche un minorenne. Sono intervenuti Frontex e la Guardia di Finanza e sono stati tutti portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti 55 persone. E un trentenne di nazionalità romena è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha detto ieri che saranno le primarie a decidere la linea di politica estera del campo largo e che il suo partito non voterà gli aiuti militari all'Ucraina, aggiungendo che si deve accogliere l'invito di Putin alla trattativa. Una presa di posizione che crea problemi nella costruzione del campo largo. Il PD, tramite il responsabile organizzativo Igor Taruffi, ha ribadito che prima si deve costruire il programma e poi si devono fare le primarie, ossia il contrario di quanto ha detto Conte. Secondo la destra di governo, la strage di Bologna non fu compiuta dai fascisti. Ieri la presidente del Consiglio Meloni, ancora una volta da quando è in carica, ha parlato genericamente di terrorismo nell'anniversario del 2 agosto, mentre il presidente del Senato La Russa si è spinto in un certo senso più in là con parole che dicono che la responsabilità dei fascisti è solo una verità giudiziaria. Qual è il brodo di cultura da cui nascono queste visioni? Francesco Filippi, storico.
7: Siamo di fronte a delle nuove generazioni di fascisti. Ricordiamoci quanti anni ha Meloni, dove nasce, dove cresce Meloni e qual è la storia a cui si rifà la formazione politica della Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di vecchi arnesi nostalgici alla La Russa, appunto. Giorgio Meloni non ha il busto del Duce sulla sua scrivania, almeno non ci risulta, perché non è quello il suo fascismo di riferimento, è il fascismo callejero, è il fascismo violento delle strade, che negli anni 70 e nella Roma di Giorgio Meloni anche negli anni 80 era un fattore identitario e politico molto potente, che aveva la propria narrativa e che si nutre di simboli particolarmente forti e restringibili a livello di arco temporale. Ne cito uno su tutti: il culto della morte di un ragazzo come Sergio Ramelli, che è entrato all'interno di un pantheon fascista, che non è il pantheon fascista evidentemente del ventennio, ma che ha a che fare con il rapporto dell'estrema destra della galassia, di tutta la galassia dell'estrema destra degli anni 70, 60, 70 e anche degli anni 80, che ha forgiato una parte consistente dell'attuale classe politica. Ogni pericolo per la democrazia italiana dal 1946 in poi è sempre e solo venuto da destra. È a questa destra che fa riferimento una buona parte della base del partito di Giorgia Meloni, e che Giorgia Meloni non vuole scontentare dicendo una verità giuridica e storica, cioè che la strage di Bologna è stata una strage fascista.
0: È tutto per questa edizione a cura di Luigi Ambrosio e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Frate da Radio Città Fujiko.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

think I'm close.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.

0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: Popolare Network. Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo Albares, tra questi quello italiano. La crisi di Ceuta continua a generare tensioni in Europa, nonostante la stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco sia già stata rimpatriata. È in corso la riunione degli ambasciatori europei per preparare la videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni prevista per domani. La presidente della commissione von der Leyen scrive al premier spagnolo Sanchez: la sfida è comune, serve solidarietà. L'Italia potrebbe proporre nella riunione di domani hub per il rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania.
0: Medio Oriente, secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere, come Hormuz, anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto rimane sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato e, secondo alcuni media regionali, anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non ci sia alcun calendario preciso.
1: In Nigeria sono più di 50 le persone rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese. Lo dicono i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi dei bambini. Si tratta di una dinamica che si ripete spesso in quella zona della Nigeria.
0: I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina nella ricerca delle tre persone che risultano ancora disperse. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori dei tre indagati per il crollo dell'edificio. I tre professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio del primo dei tre, che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
1: Sono in corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. Il sacerdote ha dedicato tutta la sua vita al recupero di persone tossicodipendenti con l'associazione Exodus.
0: Via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole, che apre la strada all'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri di domani. A quanto si apprende, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarda l'articolo 8 sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo giudice per le indagini preliminari è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che così comprende sia il pubblico ministero sia il GIP.
1: Non molla la presa il caldo estremo che da giorni sta colpendo tutta l'Italia. Oggi sono 25 le città indicate dal Ministero della Salute come bollino rosso sulle 27 monitorate, e 25 resteranno anche domani e mercoledì. In pratica ci saranno temperature oltre i 40 gradi quasi ovunque e notti tropicali, col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Previsti solo alcuni temporali di calore, che rischiano però di alzare ulteriormente il tasso di umidità e di conseguenza la temperatura percepita. Solo nel fine settimana potrebbe esserci una lieve diminuzione delle temperature.
0: Sono le 15.34 minuti, noi ci risentiamo alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: 우리의 길이 만나지 않았다면.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Ma voi chi siete?
10: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
9: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
10: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

0: Popolare Network. Sono le 17.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È arrivato il via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato così l'ultimo parere favorevole che apre la strada all'esame da parte del Consiglio dei Ministri che ci sarà domani. A quanto si è appreso, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale, la principale modifica riguarderebbe l'articolo 8, proprio quello sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo GIP è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che in questo modo terrebbe insieme sia il pubblico ministero sia il giudice per le indagini preliminari.
1: I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina il corpo di un'altra persona. Si tratta di una donna, il suo nome è Sara Leone. La donna è stata identificata dai familiari all'obitorio cittadino. Oggi sono anche iniziati gli interrogatori dei tre indagati per il crollo dell'edificio. I tre professionisti che avrebbero preso in carico i lavori di ristrutturazione della palazzina sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È da poco terminato l'interrogatorio del primo dei tre che ha abbandonato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.
0: Un drone o i frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia nel sud della Russia. Secondo l'autorità locale ci sono almeno 6 morti, tra cui 3 bambini. Altre 17 persone sono rimaste ferite. Non è chiaro se il drone fosse indirizzato ad una base navale sul Mar Nero a circa 40 chilometri di distanza. Ancora nessun commento da parte ucraina. Oggi Kiev ha colpito anche per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo est di Mosca. 4 lavoratori sono rimasti feriti. Per spegnere l'incendio sono intervenuti oltre 200 vigili del fuoco.
1: Sono tra le 3 e le 5.000 le persone ancora a Ceuta, tra quelle entrate in massa nell'exclave spagnola in Marocco tra giovedì e venerdì, decine di migliaia quelle rimpatriate. Quanto successo continua a generare tensione in Unione Europea. Il ministro degli esteri di Madrid, Albares: ci sono governi in Europa non all'altezza della crisi migratoria, tra questi quello italiano, ha dichiarato. Dopo l'incontro degli ambasciatori dei 27 di oggi, c'è attesa per il vertice dei ministri dell'interno di domani, vertice durante il quale l'Italia potrebbe proporre la creazione di hub per l'espulsione dei migranti irregolari in paesi terzi, sul modello dei centri in Albania.
0: Secondo l'agenzia Reuters, alcune navi saudite avrebbero evitato oggi di passare dallo stretto di Bab al-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, che controllano una parte della costa che dà proprio su quel tratto di mare. L'Iran e i suoi alleati nella regione minacciano da tempo di chiudere come Hormuz anche quel passaggio molto importante per il traffico marittimo. Intanto resta sempre un mistero la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Dopo l'annuncio di Trump non è infatti arrivata alcuna conferma. Teheran ha negato. Secondo alcuni media regionali, anche i mediatori pakistani avrebbero fatto sapere che al momento non c'è alcun calendario preciso.
1: In Nigeria più di 50 persone sono state rapite da un gruppo armato che lo scorso fine settimana ha assaltato un villaggio nel nord-ovest del paese, secondo i media locali. Nell'attacco ci sono state anche diverse vittime, compresi alcuni bambini.
0: Si sono conclusi da poco a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni, una vita dedicata agli ultimi, in particolare alle persone tossicodipendenti. La bara con sopra un girasole è stata accolta in chiesa da lungo applauso, presenti molte personalità, tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si è detto disponibile a portare avanti la proposta di alcuni consiglieri comunali milanesi di scrivere Don Mazzi al famedio. Sono le 17.34 minuti, noi ci risentiamo alle 18.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: trasferiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Network.
1: Tensione Roma-Madrid su Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo critica l'Italia, non all'altezza della crisi migratoria. Il Viminale, con Meloni, gli sbarchi sono crollati. Domani la riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei. Piantedosi proporrà gli hub modello Albania, gli ambasciatori dell'Unione. Solidarietà alla Spagna ha riportato la situazione sotto controllo. AI Act, blitz della maggioranza in commissione sul riconoscimento facciale. Ok al testo senza nessuna modifica significativa. Protestano le opposizioni che abbandonano l'aula prima del voto. Domani in Consiglio dei Ministri il via libera definitivo. Il futuro dell'ex Ilva, oggi 8 ore di sciopero in vista dell'incontro di domani al Ministero. I sindacati attaccano, senza risposte concrete, la nostra lotta continuerà ad oltranza. Un accordo o la resa totale è l'ultima minaccia di Trump all'Iran. Teheran per ora smentisce la Casa Bianca, nessuna ripresa dei negoziati. Un drone ucraino è caduto su una spiaggia russa sul Mar Nero, almeno 7 i morti, nessun commento da parte di Kiev. Gli ucraini hanno colpito per l'ennesima volta anche un deposito del principale rivenditore online di Mosca. Le 19.31, buonasera dalla redazione, le notizie. La crisi di Ceuta continua a generare tensione tra Spagna e Italia, nonostante il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone entrate nell'exclave spagnola dal Marocco tra giovedì e venerdì. Questa mattina è formalmente arrivata la notifica della chiusura dello spazio Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna. Il governo spagnolo accusa Roma, non è stata all'altezza della crisi migratoria. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
2: A Ceuta ora la priorità è l'accoglienza. Le capacità della città sono al limite. Il governo spagnolo ha adibito 2 padiglioni industriali per alloggiare quasi 1.000 minori. In tutto sarebbero tra 3.000 e 5.000 i migranti rimasti a Ceuta, secondo le stime delle autorità locali. Da Madrid il ministro degli esteri Álvarez ha preteso la solidarietà degli altri paesi europei dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Ci sono governi che non sono stati all'altezza e che hanno messo in giro menzogne interessate, come per esempio quello italiano, ha detto Álvarez, che ha poi accusato Meloni di non essere in grado di gestire le crisi che costantemente si riproducono a largo delle coste italiane, ricordando come l'isola di Lampedusa è stata più volte inondata di migranti irregolari. Dall'Italia però il Viminale risponde che gli sbarchi con Meloni sono dimezzati dal 2023 e a Lampedusa ci sono solo 83 migranti. La portavoce del governo spagnolo, Emma Saez, ha assicurato che nessun rapporto di intelligence aveva avvertito della marea umana che stava per abbattersi sulla città di Ceuta, ma su questo e sulla dinamica della crisi di Ceuta investigherà ora la magistratura spagnola, che ha aperto un fascicolo per reati contro la sicurezza dello Stato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il confine spagnolo rimane al centro dell'attenzione anche in Unione Europea. Dopo la riunione degli ambasciatori di oggi pomeriggio, si attende la call straordinaria tra ministri degli interni prevista per domani. Da Bruxelles, Federico Baccini.
3: Una discussione franca tra i 27 ambasciatori che ha preparato il terreno per la riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni di domani, in cui la forte solidarietà espressa nei confronti di Madrid per gli eventi di Ceuta va ora tutta nella direzione di un rafforzamento delle frontiere, della spinta sui rimpatri e dell'ennesimo duro colpo al sistema europeo di accoglienza, con la narrativa ormai imperante della destra in materia di migrazione e asilo. È questo quello che emerge da fonti UE dal primo confronto sull'ennesima emergenza migrazione in Europa, questa volta procurata più dalla reazione caotica di fronte a un evento che si sarebbe potuto gestire con gli strumenti già a disposizione dell'Unione e dal disegno della destra europea e dei governi di qualsiasi colore di strumentalizzare l'accaduto per attaccare una Spagna socialista sempre più isolata. Italia e Danimarca guidano il fronte dei falchi, che comprende Germania, Austria, Grecia, Paesi Bassi e i nordici, e che ora sfrutta l'occasione per spingere la Commissione a stringere accordi con paesi terzi e finanziare con i soldi dei contribuenti europei i centri di rimpatrio previsti dal regolamento appena approvato. La Spagna, con il sostegno della Francia, cerca di tenere il punto sulla solidarietà nella gestione delle crisi e di mettere fine alle accuse a Madrid di provocare un'invasione delle frontiere europee con le proprie politiche di regolarizzazione. Si cerca ancora un punto di caduta ed è la presidente della Commissione von der Leyen a tentare una mediazione. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, si legge nella lettera inviata al Premier Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Nuova protesta del Movimento 5 Stelle alla Camera sul caso che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Poco prima della riunione della Giunta per il Regolamento, ancora in corso, chiamata ad esprimersi sulla possibilità che la Giunta per le autorizzazioni possa esaminare le conversazioni tra Del Mastro e Mauro Caroccia, deputati e deputate pentastellati hanno esposto due striscioni con le scritte «Fuori le chat» e «Aprite subito la cassaforte». La vicenda nasce dalla decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far custodire in cassaforte il supporto informatico contenente le chat tra Del Mastro e Caroccia. Una scelta arrivata dopo che il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, aveva disposto la possibilità per i componenti dell'organismo di prendere visione della documentazione. E mentre in aula si discuteva delle chat, dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera è arrivato il via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione del AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. La maggioranza, dopo il rinvio della scorsa settimana, si è ricompattata e ha votato a favore, mentre le opposizioni sono uscite dall'aula prima del voto per protesta. Il servizio di Alessandro Braga.
0: In zona Cesarini, a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, la maggioranza litigiosa prova a ricompattarsi o perlomeno ad apparire unita. Da un lato difendendo a spada tratta la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la messa in cassaforte delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Dall'altro approvando, dopo il rinvio della scorsa settimana, le indicazioni che domani il Consiglio dei Ministri dovrà recepire per emanare il cosiddetto AI Act, che include anche le norme sul riconoscimento facciale. Sette giorni fa era stata Forza Italia a mettersi di traverso e la presidente forzista della commissione era finita sotto processo da parte dei suoi alleati, che oggi alla fine sono riusciti, seppur con una parziale retromarcia, a far passare quello che non erano riusciti a fare prima, la modifica dell'articolo 8 del provvedimento, quello sul riconoscimento facciale in tempo reale che aveva creato le tensioni la scorsa settimana. Alla fine infatti non è niente più che una minima modifica che lascia in piedi l'impianto voluto dalla destra in chiave securitaria e che domani nel testo definitivo del governo potrebbe tornare ad essere ancora più restrittivo.
1: È terminato lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali in tutti gli stabilimenti dell'Ilva. Domani i sindacati incontreranno il governo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo che l'incontro della scorsa settimana non è servito a nulla. Il governo al momento non ha nessun piano per il futuro delle acciaierie dopo che il Tribunale di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Senza risposte serie da parte del governo continueremo la nostra lotta, hanno detto i sindacati. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Senza l'acciaio l'industria muore, hanno detto oggi i lavoratori in sciopero a Taranto. Prima si sono riuniti in un'assemblea di 2 ore davanti all'acciaieria, poi hanno bloccato la statale 106 contro l'ipotesi di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento che dovrebbe avvenire entro il 28 ottobre prossimo. Una protesta che la città e gli attivisti che si battono per la chiusura dell'acciaieria hanno bocciato denunciando collusioni tra sindacati e azienda, scarsa lungimiranza, rivendicando il diritto alla salute per cittadini e lavoratori che non possono continuare a subire, hanno detto, i ricatti di governi che si sono mostrati incapaci in 20 anni di risolvere il problema. Dalla fabbrica di Novi Ligure, che dipende totalmente dai grezzi che arrivano da Taranto, gli operai con Giobbe Cardile, RSU Fiom CGL, intanto avvertono: dobbiamo impedire che questo stabilimento chiuda, che 550 persone si ritrovino senza futuro e lavoro. Metteremo in campo tutte le misure necessarie perché non succeda. Il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra tutto l'affanno del governo in queste ore, convocando ben 4 tavoli a Roma in 3 giorni. Invitando tutta la galassia delle parti sociali. Domani alle 10 l'incontro con i sindacati, che chiederanno un piano straordinario di rilancio con un forte intervento pubblico. Martedì 5 agosto prima il tavolo Taranto con le istituzioni locali, poi più tardi un altro tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto alle 10 sarà la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto di Taranto. Una corsa affannosa, perché dopo aver perso tanto tempo davvero ora non ce n'è più.
1: Ora la crisi in Medio Oriente. Alcune navi saudite avrebbero evitato di passare dallo stretto di Bab el-Mandeb, l'ingresso nel Mar Rosso, per timore di rappresaglie da parte degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che controllano una parte della costa che dà su quel tratto di mare. È l'ennesima dimostrazione di come la strategia iraniana di bloccare la navigazione nella regione stia in qualche modo pagando. Rimane un mistero intanto la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington, annunciata da Trump. Ancora questa sera il presidente americano ha minacciato gli iraniani, o accordo o resa, ma la trattativa sembra essere congelata. Il servizio di Farian Sabahi.
5: Lunedì della settimana scorsa il presidente americano Trump aveva detto negoziamo con Teheran e il prezzo del petrolio era sceso. Martedì aveva detto i negoziati vanno bene, mercoledì sto perdendo la pazienza. Giovedì forse attacchiamo l'Iran e il prezzo del petrolio sale. Venerdì distruggeremo l'Iran. Sabato li faremo a pezzi e ieri domenica Trump ha detto non attacco perché me lo ha chiesto l'Iran e ha comunicato che oggi pomeriggio ci sarebbero stati nuovi negoziati con Teheran, ma non aveva detto né il luogo dell'incontro né i nomi dei partecipanti. Stamattina il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non vi sono negoziati in corso con Washington, ci sono con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana Baghei ha insistito sul fatto che le navi che transitano nello stretto di Hormuz dovrebbero utilizzare il percorso definito dall'Iran dopo aver chiesto l'autorizzazione a Teheran al passaggio e dopo aver pagato il pedaggio. Per la diplomazia di Teheran questi colloqui con l'Oman sono costruttivi, l'obiettivo è definire un accordo sul nuovo percorso delle navi. Il portavoce iraniano ha aggiunto di augurarsi che gli attori regionali e fuori dalla regione possano apprezzare l'approccio costruttivo dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: A 3 mesi esatti dalle elezioni di midterm, in calendario per il 3 novembre, guerra e inflazione trascinano in basso il gradimento di Trump, ma potrebbero non bastare a garantire una vittoria per i democratici. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
6: Nessun presidente aveva mai avuto un consenso così basso a questo punto del mandato. Siamo attorno al 37%. I sondaggi poi dicono che i democratici sono in netto vantaggio, secondo alcuni anche di 11 punti. Ma tutto questo rischia di non tradursi in una valanga blu capace di sommergere il Congresso. Donald Trump ostenta tranquillità, ha già una strategia che con tutta probabilità adotterà subito dopo le elezioni se per lui dovessero andare molto male. I continui richiami ai brogli negli stati democratici preparano il terreno al caos, ma è anche possibile che quello che ha già fatto, ridisegnare cioè le mappe elettorali dei distretti in diversi stati a guida repubblicana, possa essere sufficiente per evitare un disastro se non addirittura la sconfitta alla Camera dei rappresentanti. Anche il destino del Senato è tutt'altro che segnato. Per avere la maggioranza, i democratici dovrebbero vincere in 4 stati dove l'esito del voto è molto incerto e non perdere poi in altri 2 stati dove sono in vantaggio ma di poco. Se Trump non naviga in buone acque, anche i democratici hanno molti problemi. Non ci sono un leader e una strategia nazionale. In alcuni stati, come Michigan, uno degli stati chiave, le primarie sono diventate un'occasione di scontro tra i candidati dell'establishment e i socialisti. I toni sono molto aspri, le divisioni profonde. I fondi poi sono limitati, mentre i repubblicani hanno riserve molto più abbondanti. Elon Musk ha promesso di staccare un assegno da $120 milioni. Le elezioni di medio termine sono decisive per bloccare il progetto autoritario di Donald Trump, ma non è scontato che i democratici riescano nell'impresa.
1: Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi ci sono stati diversi attacchi in territorio russo. In uno di questi un drone è caduto su una spiaggia sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sono 7 morti e 40 feriti. Il servizio di Emanuele Valenti.
7: Secondo le autorità locali, tra le vittime dell'attacco ucraino nella regione di Krasnodar Krai sul Mar Nero ci sono anche 3 bambini. Non è chiaro se sulla spiaggia sia caduto un drone, più probabile, o i frammenti di un drone. A poche decine di chilometri c'è una base della Marina Militare di Mosca e altri possibili obiettivi. Si tratta di una zona turistica con molti villeggianti, soprattutto da quando per i russi è complicato viaggiare all'estero. Kiev ha portato da tempo la guerra in territorio russo, ma finora le aree civili erano state coinvolte molto raramente. Si tratta di un attacco deliberato? Di sicuro gli ucraini non traggono alcun vantaggio da operazioni di questo tipo. Fino a questa sera non hanno commentato. Quello sul Mar Nero non è stato comunque l'unico attacco delle ultime 24 ore in territorio russo. Sono stati colpiti anche un sistema radar in Crimea, un centro di ricerca universitario per i droni a Belgorod, non lontano dal confine tra i due paesi, e per l'ennesima volta un grosso deposito del principale rivenditore online russo, Wilberries, a est di Mosca. Si tratta del 9° attacco di questo tipo in poche settimane. L'Amazon russo starebbe risarcendo le piccole e medie imprese di cui spesso non riesce più a consegnare i prodotti. Zelensky ha detto oggi che spera di forzare Putin a un accordo entro l'autunno. La pressione sul Cremlino sta aumentando in maniera importante.
1: Sono le 19:44 minuti, questa era la nostra ultima notizia. Il giornale radio di Popolare Network torna alle 22:30. Buon ascolto da tutta la redazione.
8: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: famiglia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei? Ma della nebbia ne spunterà di sei.
1: Buca veste, giacquidone, con i fratelli bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte.

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananina.

guys want to play a song.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale.

0: E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Voi vedete la violenza in una camionetta dei carabinieri incendiata. Io la violenza la vedo nella benzina 2 euro, nei salari fermi da 20 anni, nella sanità pubblica smantellata e portata al collasso. Io la violenza la vedo nei miliardi di euro destinati al riarmo. Voi vedete i delinquenti in quei ragazzi in passamontagna. Io i delinquenti li vedo nei banchi del Parlamento, nei talk show, nei comizi pubblici, nelle campagne elettorali colme di promesse mai

Washington e Bruxelles, svenditore della nostra sovranità. Voi vedete disordini e devastazione nel sabotaggio di un cantiere. Io i disordini e la devastazione li vedo nelle sempre più numerose famiglie che non riescono ad arrivare a fine.

ma che da tempo invece sono al servizio di banche, gruppi di investimento e multinazionali. Quelli e i loro padroni sono i miei veri nemici, quelli che molti di voi

0: Chiaro, no? Bale difendi Reloaded per l'ultimo venerdì della stagione 2025-2026 sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 333-1809-494. È il nostro numero di
1: telefono,
0: eh? Telefono per i vostri messaggi SMS? Di WhatsApp, Telegram
1: e assorratella,
0: assolutamente sì.
1: Grande, vai con le foto o il video, è un video quello, Ocio.
0: Allora, eccoci qua per l'ultima di stagione, come abbiamo appena detto. Questa sera sarà una trasmissione, come dire, un poco più frivola di altre, anche se
1: anche se
0: la nostra frivolezza ve l'abbiamo fatta come introduzione, insomma.
1: Infatti.
0: E alla mia sinistra, con gli zoccoli che scivolano sulla console, DJ Oddo.
1: Ciao a tutti, care fiancheggiatrici e cari fiancheggiatori, ben ritrovati per l'ultimissima puntata, già detto 300 volte, ma va bene, ripetiamolo.
0: Ma noi lo ripetiamo, non ci rivedremo, perché è meglio di no, è meglio rimanere una radio classica di quelle con solo musica e nessuna televisione. E noi ci risentiremo verso la fine d'agosto o i primi di settembre, adesso ancora non ci è molto chiaro nemmeno a noi.
1: Sì, dipende le ferie, come andranno, che facciamo, il caldo.
0: Soprattutto quello, e dalle freschissimi studi di Radio Città Fujiko, dicevamo, alla mia sinistra DJ Oddo, alla console, di là dal vetro, nella sua smagliante, sudata bellezza,
1: il
0: presidente del Bale Difendi Comiti.
2: Buonasera a tutti, rieccoci qua, l'ultima puntata della stagione, non so se l'abbiamo già detto.
1: Ma no, aspetta, forse meglio ribadirlo.
2: Ribadiamo che è l'ultima puntata della stagione e non sono solo qua dal vetro, perché c'è nella sua smagliantissima bellezza un uomo che organizza cose,
0: che fa cose,
2: crea eventi, suona strumenti.
3: Ed
2: è il nostro amico Vittorio.
0: Presentati.
3: Ciao a tutti. È l'ultima puntata questa.
1: Sai che vado a vedere sull'agenda. Alla mia destra, non politica, ci tengo a dirlo, la voce narrante della trasmissione Balla e Difendi Reloaded, Albertino.
0: Buonasera a tu le
1: non mondi. DJ Albertino,
0: buonasera, non lui sia mai. Buonasera a tu le mondi.
2: Bentornato soprattutto.
0: Grazie, cari
2: attitudini.
0: Fiancheggiatrici e fiancheggiatori, questa sera mi sono dovuto mettere anche, come dire, tra virgolette, in divisa. Mi costringete alle scarpe chiuse.
1: Perché so che
0: dopo vorrai fare le foto, quindi io non potevo venire con l'infradito, perché dopo me l'ha menato infradito, primo nemico, e vabbè, la triste vita di un rude boy, okay.
2: Kill the Ibis.
0: Esatto, kill the Ibis. Va bene, allora ci siamo. Primi saluti a tutti i nostri fiancheggiatori, tutte le nostre fiancheggiatrici, splendide signoritas e rudi caballeros che ci stanno ascoltando alla festa di Riscossa Popolare in quel di Pisa. Un grandissimo saluto a voi da Bale Difendi Reloaded.
1: Tanta roba, il gruppo d'ascolto di Milano è diventato un melting pot e si è trasferito in quel di Pisa.
0: E ribadiamo, bene. Abbracci, saluti e veramente onorati di avervi on air in ascolto delle nostre fregnacce, della nostra trasmissione. Detto ciò, abbiamo iniziato con un programma, una manifestazione di intenti. Adesso andiamo avanti. Questo è un ragazzo che dice: sono di vecchia scuola, appartengo alla scuola dei 99 posse, degli assalti frontali, della banda Bassotti, prende il nome di Toso, ci ha contattato un po' di tempo fa, ci piace parecchio quello che fa, quello che dice, e allora vai con Toso, c'è un pochino di silenzio, poi parte il pezzo. Dai, Bale Difendi Reloaded.
4: Ehi, questo è tosto. Yeah, yeah. Padre nostro che stai su marciapiedi, sia santificata ogni cosa che ci chiedi. Venga il tuo regno, distruggi le città, come in cielo così in terra si perda la dignità. Dacci oggi pele.

0: E a seguire Toso, Battaglia Quotidiana, un vecchio pezzo di Inoki insieme a Luciano, e questo è il remake 2026 che per inciso esce a 45 giri per Ostia Records, quindi doverosi saluti, calorosi abbracci al nostro Andrea e a tutta la balotta di Ostia Records, come sempre fanno uscire delle chicche veramente notevoli. Sì. Questa era Battaglia Quotidiana.
1: Gran pezzo.
2: Grande, grande pezzo, sì. Sì, assolutamente.
0: Bene, di nuovo i nostri, rinnoviamo di nuovo i nostri saluti a, appunto ai compañeros della riscossa pop, della festa della riscossa popolare a Pisa. Davvero,
1: è dura la gara che abbiamo in atto.
0: È dura la gara, ma
2: speriamo,
0: ci proveremo.
2: Che l'hip hop di Nokia abbia battuto la colita.
0: Proveremo a tenere, come dire, strette le nostre file. Allora, questo era i Nokia, l'avete appena ascoltato, adesso andiamo avanti con un'altra che bussa. Questa è un'altra cina che ci piace tanto. Si chiama Etta, di Marco di cognome, e questa è Chi se ne frega, una fotografia dell'Italia disperata di questi giorni. Dai allora.
3: Chi se ne frega? Ma che cazzo ce ne frega a noi? Ma che cazzo ce ne frega di quello che fai, poi? Figata fallita di merda.

merda hanno fuso il cervello di tutta la gente in Italia. Ormai ci si insulta e si mangia in coerenza mentre l'ignoranza dilaga. E io mi sono rotta il cazzo, siamo dei virus di giorno e di notte. Se non ti piaccio alla fine ti am***o, tanto non so.

0: dopo Etta Di Marco.
1: Dopo Etta Di Marco abbiamo sentito una ricetta per la vostra estate. Con il frullatore.
0: Con il frullatore di Kiki.
1: Con il frullatore di Kiki, che è una delle ragazze che in questo momento nel mondo hip hop ci piace di più, e quindi la mandiamo volentieri.
0: Quindi abbiamo fatto questa doppietta, Etta Di Marco e Kiki, all'insegna del rap che piaccia a noi. Vediamo adesso se ci manderanno qualche messaggio, come sta andando la nostra battle con la colita. Bene, allora.
1: Ma con questa doppietta, secondo me, l'abbiamo stesi.
0: Con questa doppietta l'abbiamo stesi. Allora,

0: abbiamo avuto un momento di ci guardavamo e non sapevamo bene che cosa fare.
1: Sì, perché sta arrivando l'ora.
0: Perché è l'ora della reclame. Portate pazienza, ma anche questa fa parte appunto della vita di questa radio comunitaria. Quindi reclame e poi torniamo on air. Non andate via.
2: A dopo.
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
5: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
4: Grazie!
5: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
1: A proposito di San Donato,
0: a proposito di San Donato, allora, prima che affrontiamo il discorso San Donato, eccoci entrati nella seconda mezz'ora di Bale Difendi Reloaded, ultima puntata della stagione 2025-26.
1: E vi ricordiamo che andiamo avanti per due.
0: Sì, fino due. Circa alle ore 24, coprendo anche l'ora di Stefano Boccia Barbieri, che c'è la sua potente noise attack, che ci è stata elargita in quanto Boccia è in giro per il mondo, anche lui è in ferie.
2: È giustamente in vacanza
0: pure lui, quindi ci pensiamo noi a spettinarvi un pochino. In realtà no.

0: La seconda parte credo che sarà...
1: Ma sarà come solito a cazzum. Come ci viene?
0: Allora, 333-1809-494, e questo lo faccio essenzialmente per rifissarmi sto accidente di numero nel cervello. Quindi continuate con il flusso copioso dei vostri messaggi. Detto questo, torniamo all'argomento Sundonato, che è un festival che si svolge ai giardini Parker Lennon in quel di Bologna, quindi la nostra città. Vede tra le tante attività di questo parco anche una serie nutrita di concerti gratuiti. Birrette fresche, dicono.
2: Cibo di strada.
0: Questo sarà da verificare. Sarà da verificare le birrette fresche.
1: Abbiamo uno che andrà a testare.
0: Esatto. Perché diciamo tutto questo? Perché il giorno 22, la sera in realtà, non il giorno, la sera del 22 di agosto suoneranno i The Roser insieme ai T-Rex Squad. Allora, detto questo, se il nostro Vittorio... Vittorio che fa cose, organizza eventi, suona strumenti, avvicina il testone al microfono...
3: Eccomi qua.
0: Ci sei?
3: Eccomi qua.
0: Ci sei? Molto bene. Allora, ci racconti che cosa succede questo 22 di agosto al Parco Sundonato.
2: Dopo che è passato il Boeing...
3: Fa atmosfera il Boeing. No, succedono cose belle, succedono che suoniamo noi T-Rex Squad con i The Roser.
0: Ti interrompo un attimo perché se fra due secondi le trasmissioni si interrompono, sapete che non era un Boeing ma era qualcos'altro. Vai avanti pure con le spiegazioni.
3: Sembra che siamo ancora vivi, quindi. Allora, suoniamo con i T-Rex Squad, sì, insieme ai The Roser, lì al San Donato, al Giardini Parker Lennon, hai già detto te, Albertino, caro. È molto bello come festival, lì ci siamo stati l'anno scorso, ti ricordi?
0: A vedere il figlio di Fela Kuti.
3: Sì,
2: uno dei concerti più belli, non solo dell'anno scorso, incredibile.
3: Abbiamo visto anche gli Skajay una volta, io poi ho visto anche una volta gli Scendo, vabbè, comunque...
0: Sì, è una bella proposta.
3: Sì, poi anche il quartiere è proprio quella zona specifica, voi bolognesi original sapete dirmi che comunque è un luogo importante, diciamo, no?
0: Certo, ci mancherebbe, c'è nato il presidente.
2: Abitavo a 50 metri dal Parker Lennon.
3: Già solo per quello, poi insomma, c'è un bel calendario, tra l'altro oltre a noi, che noi non siamo bravi, ma ci sono altri gruppi, ci sono i Sick Tamburo, io ho visto, comunque è un calendario interessante di tutti i generi. Quindi okay. Ingresso gratuito, birrette fresche.
2: Se posso consigliare un concerto, Omar Suleiman, che è un musicista libanese, onestamente non mi ricordo la data, comunque fa parte del cartellone, e può essere una sorpresa interessante.
0: Assolutamente sì, confermo quanto dice il presidente, perché è un artista che insomma vi invitiamo a seguire, perché merita assolutamente. Già che ci siamo, allora, il mese d'agosto è un mese estivo, per cui è un mese dove le iniziative danzerecci, concerti fioccano, ce ne sarebbe appunto da raccontare per almeno un'ora. Noi non lo facciamo, abbiamo segnalato questa faccenda, questo concerto che ci preme particolarmente, ne segnaliamo un altro che così era un desiderio mio del presidente, ma tanto siamo anziani, non ce la facciamo andare fino là, però lo diamo come assist. Sappiate che l'8 di agosto, quindi questo sabato, alla festa di Radio Onda d'Urto in quel di Brescia suonano i 99 Posse insieme agli Asian Duff Foundation, quindi per chi ha voglia di prendersi uno sbatto così, sappiate che stiamo a livello di serata memorabile.
2: Un appuntamento abbastanza importante. Se posso fare altri nomi per la festa di Radio Onda d'Urto, visto che me li sono segnati, ci sono i Sick Tamburo che poi suoneranno anche a San Donato, Casino Royale con Ellie Cottino, il giorno dopo i 99 POS, poi vabbè, Marlene Kunz, Caparezza, Cisco, Subsonica, quindi insomma un festival discretamente importante.
0: E last but not least, per quanto riguarda appunto il nostro gruppo d'ascolto, le Splendide Señoritas e i Rudi Caballeros, che organizzano la festa della riscossa popolare in quel di Pisa, questo 8 di agosto, sempre, perché appunto non vuole andare al nord ma scende verso la Toscana, suona la nostra famiglia, suonano i nostri fratelli della banda Bassotti, quindi anche questo è un concerto di quelli da tenere sottolineato con la biro, preferibilmente rossa. Detto ciò, abbiamo preparato sul piatto un nostro eroe, un localiro e un nostro eroe di banda di Balle di Fendi. Se mai fosse in ascolto, lo salutiamo calorosamente anche lui. Questo è Tizio, il nostro grande Tizio, dal suo EP recente,
2: che non è un album,
0: è un EP, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve lo riusciremo mai a dire, è il titolo lunghissimo. Andiamo a estrapolare questa mai e a seguire ci sarà appunto un breve messaggio di Tizio per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Dai, allora, Tizio, mai, dai, Balle di Fendi Reloaded.

0: vendichi. Su Radio Città Fujiko, coi compagni ascolterò musica nella godrò, nonostante i fasci al governo.
1: Nonostante i fasci al governo,
2: posso dire una roba a proposito di fasci al governo?
3: Grande Testio, prego.
2: Ieri era il 2 agosto, no? E quindi c'è stata anche un'esternazione del presidente del Senato, la seconda discarica dello Stato.
1: No, l'unico presidente qua sei tu, a prescindere. Per cui,
2: no, quello è un'altra roba, vabbè. E che ha. Nel suo messaggio ha voluto farci sapere che la strage ha una matrice fascista, tra virgolette, e niente, volevo dire...
3: Sì, anche perché in realtà è una strage di Stato.
2: Tra l'altro. Però
3: forse che intendeva quello, non credo.
2: Non credo.
3: Io non credo.
2: Questo non credo. Però volevo chiedere umilmente al presidente... la Russa di basta, che avete rotto il cazzo. Questo era il mio messaggio. Per
1: messaggio pubblicitario,
2: sì,
3: il
2: sì,
3: messaggio
2: sì,
3: del presidente di Bally Defendi Reloaded al presidente del Senato
2: in carica. Basta.
3: Sì, sì, ci sta, perfetto, ottimo, presidente nostro, perfetto. Era quello che dovevamo dire.
1: Nel frattempo i nostri messaggi continuano ad arrivare, abbiamo quello di Andrea di Genova, i nostri scienziati preferiti, che ci dice che è collegato anche lui per l'ultima puntata stagionale, giusto per ribadire il fatto che è l'ultima puntata, e stava tornando al lavoro come solito, poverino.
3: Grande Andrea, ciao da tutti noi.
1: E ci dice che sabato, la festa della riscossa, ci saranno anche gli scienziati insieme ad altre realtà di sport popolare promotrici, non l'abbiamo ancora detto Walter, vabbè. Presenteremo la campagna Un calcio al bloccheo, buone vacanze. Grande Andrea.
2: Grande
3: Andrea. A questo punto ne approfittiamo perché con Andrea ci siamo così sentiti in questi giorni qui. A settembre, intorno alla metà di settembre, quando la nostra trasmissione sarà ricominciata, avremo una serata che dedicheremo sia a una bella ricerca che hanno fatto i ragazzi di Kick the Bucket,
1: che è già uscita, giusto?
3: Sì, che invitiamo tutti ad ascoltare. È un bello speciale sulla scena ska dei Paesi Baschi, che è una scena misconosciuta ma estremamente interessante. La trovate sulla pagina di Kick the Bucket
2: e su Mixcloud,
3: e vi invitiamo, fiancheggiatori e fiancheggiatrici, ad ascoltare con grande attenzione. E sempre quella sera lì parleremo con Andrea anche appunto del progetto del calcio al bloccheo, che è un altro progetto estremamente interessante che noi sposiamo in toto.
1: Assolutamente. Nel frattempo arrivano altri ospiti in studio, grande.
2: Ospiti d'onore, direi.
1: Passion Before Fashion, bellissimo, con Carletto Mazzone. E poi dopo abbiamo anche Ribelli della Bassa, Alberto. E il quarto uomo non si è palesato.
3: Un grande saluto, il quarto uomo sarà in vacanza o si sarà già addormentato avvolto nel suo pigiamino rosa,
1: alla
3: questo
1: grande.
3: Noi non lo sappiamo. E
1: il ribelle della bassa invece, ciao, grande ragazzi, tenete botta, e con loro l'appuntamento invece sarà alla fine di agosto a Ponticelli.
3: È vero, si mangia, si beve, si balla, assolutamente, alla festa popolare della
1: confermi?
3: Alla festa popolare.
1: Abbiamo sentito un fantasma che parlava.
3: Alla festa popolare, che è 29, 30, 31 di questo mese, se ricordo bene,
2: sì.
3: In quel della Casona, della Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo, uno di quegli appuntamenti appunto fissi per quanto ci riguarda alla fine dell'estate. Bene, ci siamo dilungati in chiacchiere.
1: Sì, io direi di andare con quelli vietati in giro per il mondo. Cosa dici?
3: Allora, vai col primo, suona l'allarme, suonalo. Lui è Bob Vilan. Dai, allora, Bally Defendi Reloaded.

0: Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free.
1: Era Ring the Alarm, Bob Vilan, non messo a caso, segnaliamo appunto che i Bob Vilan sono stati sostanzialmente cacciati come persone non grate dal territorio della Germania, questo
2: prima messi in stato d'arresto, sì, all'aeroporto di Berlino
1: e poi rispediti a casa con insolenze e varie, perché la Germania è un paese altamente democratico e quindi non ospita bande che
3: invitano a morire gli IDF.
1: Esatto, che direi che è proprio il minimo sindacale, visto secondo quello che stanno sì. combinando da due anni a questa parte, da 80 anni a questa parte. Perfetto, e allora questo era quanto è successo ai Bob Vilan negli ultimi giorni. Un'altra band che invece dobbiamo dire mainstream, ma che però non ha mai, su questa questione qui, non ha mai, come dire, mollato il colpo. Stiamo parlando dei Massive Attack, che anche loro si sono visti interrompere un concerto in quel presidente di Aiutami a Singapore, anche questo per apertamente per il fatto che loro hanno messo su la campagna di solidarietà col popolo di Gaza.
2: Sì, poi durante il concerto, la prima serata, perché poi avevano tipo 3-4 serate a Singapore, e durante la prima serata hanno aperto una bandiera palestinese sul palco, e questo ha fatto impazzire i solerti tutori dell'ordine, che li ha...
1: I solerti liberali di Singapore, che hanno detto che questo non sa da fare.
2: Hanno fermato la band, li hanno costretti a interrompere il tour, e anche loro li hanno rispediti dire, in Gran Bretagna con disonore.
1: E che dire, Bale Difendi...
3: Con disonore.
1: Esatto, con disonore, con alto disonore. Allora Bale Difendi lo dice da tempo, lo ribadiamo, il concetto è molto semplice, senza stare a farvi troppi pipponi: tutto il mondo degli oppressi è Palestina, tutto il mondo degli oppressori è Israele. Noi vi facciamo ascoltare Teardrop, loro sono i Massive Attack.

0: E abbiamo scelto non a caso uno dei pezzi più iconici dei Massive Attack, con la bellissima voce di Elizabeth Fraser, tra l'altro, che appunto potete continuare ad ascoltare in sottofondo. Massive Attack, dicevamo, questa bellissima Teardrop. Quello che dovevamo dire in merito a quello che è successo a loro e anche ai Bob Dylan, e che succede poi a tanti altri artisti che hanno coraggio di schierarsi contro il genocidio, l'abbiamo detto.
1: Anche perché non accennano a smettere di rompere i coglioni su questa roba, nonostante quello che continua ad accadere, nonostante quello che è capitato in Cisgiordania la scorsa settimana, nonostante gli omicidi e gli arresti.